0: colore di sciac, gente che tu attenzione se ne fottini, marone come butta sta con malerini.
1: E allora lui,
0: tienela a me, perché non si fa male di estenasamente, e ti perda pacienza su un guaio e mo, e allora che ci fa, e allora che ci fa, ehi! Hey!